0: Abbiamo fatto la radio con tutti gli ingredienti per fartela piacere.
1: Musica, giochi, informazione.
2: Tutto quello che ti piace dalla tua Radio Montecanate.
1: Il meglio di tutto, solo per te.
0: Radio Montecanate, il meglio al massimo.

Tacci! Arrenditi! Sei circondato! Vieni fuori! C'è qui anche tua madre! Non fare pazzie! Iannacci! Vieni fuori dall'edificio e rientra nel sistema! Se vieni fuori con le mani alzate, evitiamo un inutile spargimento di sangue. Iannacci, non abbiamo neanche il tuo gruppo. Iannacci, vieni fuori, che per adesso non ti facciamo niente. Se vieni fuori ti promettiamo che ti mettiamo una pietra sopra. Iannacci, arrenditi. Ci sono 10.000 dollari d'Italia. Possiamo fare metà per uno. È d'accordo anche

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza La curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Come

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Buongiorno di felicità!
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. A Fidenza in via 24 Maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Fece Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 è da che il pa?
8: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mettiamo per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

buongiorno, amanti della lirica, culturati musicalmente, ci siamo, gessemo. Ecco, l'unica cosa che mi spiace è per Anna che ha perso il suo amore per la lirica. Anna, lo posso dire, però non sei mai stata amante della lirica, è vero? Tu facevi per complicare un po' le cose, ma ripeto, da un po' di tempo o non hai l'aiuto o hai la voglia di andare a cercare delle stranezze anche di lirica, perché anche qui dobbiamo dirlo. La lirica è bella, ma non tutta, come in tutte le cose. Ci sono delle romanze abbastanza petulanti e abbastanza poco orecchiabili proprio da persone particolari. Comunque non è di quello che voglio parlarvi questa mattina. La lirica alla grande, come ogni mercoledì, la lirica, Marisa, che cantiamo, richiediamo, ma dietro quel brano che conosciamo, che Anna, che conosciamo, lo cantichiamo volentieri e lo riascoltiamo volentieri. Questa è la tematica, è la iniziativa di questo programma di lirica voluto dall'amico Luigi tanti decenni fa. Mi ha dato un'idea che ho mantenuto e la manterrò sempre finché avrà modo di esserci Radio Monte Canade. Allora, l'ho detto, potete richiedere romanze o cantanti di lirica, verrete esauditi tutti. Vedo già che ci sono più gli MS. Gli MSS, no. Vabbè, insomma, quella roba lì che potete, e logicamente anche le segreterie telefoniche potete usufruirne per diciamo fare le vostre richieste. Non ci sono giochi, niente divagazione al tema anche questa mattina. Ed posso solo dirvi grazie ancora di esistere. Vado con il primo notiziario che vado a leggere immediatamente, con tante, tante, tante belle, belle, poche, pochissime mosche bianche e brutte notizie.

0: Notizie Flash.
1: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche per Calicanthus piante e fiori, oggi pomeriggio chiuso, Calicanthus, il meglio, il top, fiori, piante, composizioni, un buon caffè caldo da Calicanthus ufficio informazioni, da Calicanthus per avere il meglio, per poter ascoltare la radio a comando vocale da Calicanthus, per farvi installare la app canatina. Tutto questo è Calicanthus ed abbiamo il meraviglioso pensiero del giorno. Mi piacciono, nessun riferimento ai politici, nessun riferimento. Mi piacciono quelle persone che dicono quello che pensano. La penso così anch'io. Però attenzione, mi piacciono molto di più quelle persone che fanno quello che dicono. Nessun riferimento a politici nel modo più assoluto.

0: Ed abbiamo Agata, il nostro bel cagnolino. Agata è 10 mesi circa, taglia media. Chi vuole adottare Agata, sano, bello, vispo, contatti il 347-03-61-628, chiedere di Chiara, l'angelo degli animali. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Ogni intanto parte quest'anno il mercatino domenica 31 maggio e poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per maggiori informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed andiamo direttamente con quello che è il top, il meglio. Veniamo a Meloni, che dice il nucleare alla nostra portata. Allora, vedremo se anche l'Italia si adatterà al nucleare, perché tutte le nazioni ormai hanno il nucleare pulito, ci auguriamo che sia trattato in un certo modo, mentre invece in commissione parlamentare antimafia l'ex sottosegretario alla giustizia parlamentare di Fratelli d'Italia Del Mastro, capitai nel locale di Caraccia perché carino, dopo essere venuto a conoscenza del caso, c'è stata la mia precipitosa fuga e dalle persone a me riferite, poiché un contesto simile mi ha destinato anni luce. Da Gaccio, ex ristoratore romano, venne condannato, accusato, insomma il fatto Del Mastro è inutile che lo rievochiamo, sappiamo benissimo, possiamo dirlo, vita e miracoli. Ancora incidenti mortali sul lavoro, azienda di prodotti farmaceutici, ricordiamolo, a Lucca, da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa, nonostante la manovra di rianimazione dei colleghi, subito i sanitari del 118, per l'operaio non c'è stato più nulla da fare. Un altro morto in una azienda reggiano, del reggiano, schiacciato da un muletto, come un altro operaio di 30 anni che ha perso la vita in un'azienda logistica a Catania. Io dico solo una cosa: troppi i morti sul lavoro, troppi. Caldo, attenzione, arriva un caldo estivo, un caldo terrificante. Allerta in Bologna, Roma, Firenze e Torino, che saranno per domani le città più calde, bollino rosso. Il livello massimo di emergenza, secondo il bollettino quotidiano pubblicato della salute, è in 27 città. Perciò non fate gli spacconi, furbi, fare cose dell'altro mondo che non ne vale la pena. Ed abbiamo lo stimatissimo, perlomeno da parte mia, Orsini, che ieri nella Confindustria ha parlato chiaro per l'invito della Ci Vuole nella politica più responsabilità. Però diciamolo, al nostro Orsini, che io stimo tantissimo. Insomma, è un po' un'armata Brancaleone, sia da una parte che dall'altra, che non vedo grandi sbocchi per poterlo. Intanto c'è stato un altro attacco americano nel sud dell'Iran. Teheran grida vendetta, sì, vendetta, tremenda vendetta, come Rigoletto, ma invece di lanciare missili, bombe, lo dico a, in primis al Putin, poi lo dico in secondis a Netanyahu, poi lo dico in terzis a Trump, ma non è meglio voi che siete i capoccioni mondiali sedervi a un tavolo e dire le vostre ragioni, che sia l'ONU, l'ONU l'ente più inutile di questo mondo, che intervenga, e non voi direttamente. Intanto Emilia Romagna, le imprese riescono a denti stretti a tenere nel primo trimestre, c'è stato un calo abbastanza contenuto rispetto alle altre zone della penisola, ed abbiamo ancora affitti brevi, boom anche a Parma, studenti, albergatori, però non ci stanno, non ci stanno per la ricerca documentata del trend di crescita, anche il rischio, come stiamo vedendo tuttora, il rischio della speculazione enorme. Del resto ormai è sotto gli occhi di tutti noi salsesi, ormai è tutti affitti brevi, brevi. Gli alberghi li hanno tutti tramutati in quel metodo, che sia un metodo buono o meno, sarà il tempo poi a giudicare. TEP subito in servizio, pensate, ben 10 bus elettrici, questo è molto bello, trasportano 70 passeggeri per volta, e dico complimenti alla nostra TEP. Sentite questa, che vi scapperà da ridere senza mettervi, farvi solletico sotto le ascelle. Ricordate gli studenti, tre studenti che hanno picchiato selvaggiamente i loro professori? È stato chiesto un provvedimento di 30 giorni di sospensione, che si va verso la bocciatura. Pensa, secondo voi è una pena? Ricordiamo, è una pena, ma la decisione del Consiglio che è riunito da ieri, i criminali dicono reazioni eccessive nei dibattiti, vanno puniti, ricordando ricucire il patto educativo anche con metodi più drastici, dico io. Invece andiamo all'idilio, cioè si amavano e si odiavano, all'addio burrascoso. Lei per vendetta gli ha buttato addosso un pentolino di acqua bollente. Ieri il processo, lesioni lievi al viso, al torace, 34enne condannata a 4 mesi, poi lite in strada tra madre e figlio, e in via Spezia a Parma arriva anche la volante, pensate, fra madre e figlio, coltelli in tasca, carabinieri fortunatamente che sono allerta, ubriachi alla guida, drogati alla guida, raffica di denunce nelle zone rosse di Parma, e non è una novità. Sempre la polizia, questa volta non i carabinieri, hanno pizzicato al volante un 24enne che è stato arrestato drogato fino al collo con cocaina, cioè droghe pesanti. È vomitevole leggere queste cose, e deprimente. Ed abbiamo fondi a Fidenza per la sistemazione dei ponti, sono in arrivo altri 3 milioni e mezzo da Roma, Malvisi, tedeschi, opere rilevanti per la tutela e la sicurezza pubblica. Abbiamo invece sempre carabinieri di Fidenza, recuperano merce ad un due stranieri, non passi. Lo straniero, diceva la leggenda del Piave, con borse schermate, magneti, rubavano capi griffati, sono stati arrestati. Non preoccupatevi, arrestati ieri, oggi già liberi di prendere un'altra borsa schermata ed andare a rubacchiare, perché questo è il buonismo italiano. Invece abbiamo tanti controlli per le informazioni, unico obiettivo la prevenzione, giornata del respiro, ricordiamo Terme di Tabiano e Avruprovit ieri congiunti. Ed abbiamo una bella notizia, anche il camping Arizona ora è connesso. Sapete tutti quante serate il sottoscritto ha fatto da Bocelli, da Cristiano, meravigliosi, famiglia meravigliosa, ma la telefonia là arriva quasi niente. Ora, grazie alla iniziativa di Comeser, arriva il wifi lì al camping Arizona, e grazie ora alla FAE, all'amico Franco, Claudio, e connessi con la loro grande tecnica, sono riusciti a collegare in wifi tutto il camping Arizona, perciò problemi di telefonia non dovrebbero più esserci. Oggi è San Bruno, Sant'Agostino e San Liberio. I nati oggi si possono individuare in due tipi di persone: quelli che si dedicano a una causa e a una istanza sociale, e quelli che si dedicano alla crescita e allo sviluppo interiore delle persone. In entrambi i casi costoro si sentono proprio anima e corpo, si buttano al lavoro per fare quello che desiderano fare. Questi individui che hanno una visione un po' ribelle del mondo che li attorna, influenzano nel loro senso chi gli è vicino. Di solito raggiungono sempre il successo maggiore della loro professione, lontani dai luoghi che riescono ad individuare. Perciò dovranno spostarsi non poco da dove abitano a volte e cambiare residenza. Il bisogno di cercarlo altrove è per loro un momento indispensabile. Nel tempo libero amano comunque divertirsi pazzamente. I pregi: spiritoso e molto sofisticato, i difetti: poco autocritico, perciò non si critica nel modo più assoluto, un po' vivaio e un po' depresso. Il tempo: oggi avremo un mercoledì, la penna, eccola qua, che dobbiamo segnare tutto, con picco alto di calore, massime che toccheranno i 35 gradi. Sempre soleggiato, verso sera però potranno formarsi nuovi annuvolamenti cumuliformi sparsi. Zero termico 3700 metri, temperature minime più 19, massime più 35, venti saranno deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buongiorno e la buona giornata per tutto il giorno.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Ed eccoci, liricomani, eccoci qua, con la vostra lirica, con Paolo Baroni, con un saluto ad Enrica, a Beatrice, a tutta Parma, che ringrazio tantissimo, con un Luciano
6: Pavarotti con la grande Renata Tebaldi, insieme dalla Bohème di Puccini, O soave

Passiamo ad un'operetta per Zelia di Parma. Qui mando un grosso, enorme saluto. Salutone per Zelia, il Fox dalla Luna, dal paese dei campanelli di Ranzato.

Andiamo immediatamente con la Suor Paola. Suor Paola che non perde mai di vista il programma di lirica del mercoledì, anche se lontano da lei, ma appassionata e vera amante della lirica. Eddie Long con Puccini, Madame Butterfly, bimba dagli occhi pieni di Malia. Per Suor Paola.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche. Tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. All night, tonight.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Bene, veniamo alla seconda parte del nostro programma. Ecco qui Marisa.
6: All message. Play back. Ciao Vittorio.
5: Ciao Marisa.
6: Maria Elisa, mi fai sentire dal trovatore che c'è alla notte placida? Grazie Vittorio, salutone a te Donatello. Ciao.
5: Ciao, ciao Marisa, grazie della telefonata. Maria Carina Tacea, La notte placida, dal Trovatore di Verdi, che logicamente dedichiamo anche a Teresa, che è in ascolto, è la nostra Teresina.

Marisa Salso, a cui mando un saluto enorme, ed abbiamo sempre Salso Maggiore, grande intenditore, grande amante della lirica, Fausto Zattori. Quanto materiale mi ha girato, materiale inedito, materiale bellissimo. Con il barbiere di Siviglia, Gioacchino Rossini, per l'amico Fausto e per Eliana, logicamente, Tito Gobbi e la Callas insieme con la Calugna.

Sai, sentire.

viene la gente, si introduce la bocca buon uscendo e lo schiamazzo va a

l'arbitro Bobby. Grande. Andiamo con Calicanthus, piante e fiori, con un brano musicale, ma è sempre tradotto in romanza quando un tenore è il grande Luciano Pavarotti. E lei è una grande Laisa Minelli, non può sbagliare il tutto. Per Diletta, piante e fiori.

Lisa, Lisa Minelli, sempre all'altezza, sempre insieme a Pavarotti, una grande, grande artista. Ed abbiamo Enrico Rossini Baganzola con un'altra romanza, che è Un amore così grande, nella versione del grande, grandissimo tenore Mario Del Monaco.

Bella, bella voce meravigliosa ed abbiamo l'ultima romanza che vado a proporvi. Ho esaurito tutte le vostre richieste con Franco Corelli Tenore dalla Turandot di Puccini, il famosissimo, bellissimo Nessun Dorma.

questo appuntamento con la lirica è terminato, ho esaudito tutte le vostre richieste, ringrazio tutti voi per queste romanze veramente bellissime, orecchiabili, romanze che abbiamo noi che siamo appassionati di questo genere di musica canticchiato canticchiato insieme in sottovoce agli autori grandi interpreti. Se nulla succede, voi lo vorrete, alle 12:40 di nuovo con voi, con logicamente tutt'altro genere di musica. Grazie a tutti e a tutti voi, a risentirci.

0: ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
3: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Un'ottima giornata della quale conviene far tesoro. A parte le qualità personali che si accentuano, si possono vivere momenti sereni e preparare qualche piano da attuare in settimana. Toro. I nati all'inizio di maggio non dovrebbero pensare e ripensare a ciò che è stato, pescare nella memoria e fare processi alle intenzioni. Guardate avanti. Gemelli. Il giorno è favorevole, piacevole, utile, pratico, sereno, delicato, dolce. È come lo volete voi. Cancro. Il pomeriggio vi vede in perfetta forma, padroni di tutti i vostri mezzi, ma penso che il pesciolino rosso abbia traslocato. Leone. Per oggi prendete con calma quello che si presenta e cercate di essere a casa prima del tramonto del sole, quando lo spirito di contraddizione può divenire il vostro unico modo di dialogare. Vergine. Il giorno si presenta in modo particolarmente positivo, sia che lo dedichiate alla famiglia, sia che vogliate spenderlo con scopi utilitaristici. Bilancia. Evitate di incontrare persone strane, anche amici. Avrete maggiori possibilità di rimuginare la vostra bile, ma senza dare spettacolo di furia belluina. Scorpione. Non mettetevi in condizioni che richiedano pazienza, prudenza nell'esprimersi. Sagittario. Avete la possibilità di vedere ogni cosa anche oltre l'apparenza, prendendo decisioni molto sagge, meditate, facendo programmi circostanziati, curati nel particolare, qualità questa che consente di agire in modo rapido, senza perdite di tempo e sprechi di energie. Capricorno. La mattinata si trascina tra una sensazione di disagio, come sentirsi fuori di sintonia, e una di insofferenza. Il pomeriggio appare molto più equilibrato. Acquario. Una discreta mattinata, ma il pomeriggio non è un amico. Involontariamente possono affiorare vecchi rancori, incomprensioni che si pensavano superate, e il giorno diventa una fossa di serpenti. Pesci. Ecco ancora un giorno che si può usare per rafforzare la propria posizione e consolidare la fama acquisita. Fatevi aiutare dagli intimi. Non perdete l'occasione di frequentare amici, di dimostrare tutti i vostri talenti.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash.
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche per Calicanthus piante e fiori, oggi pomeriggio chiuso, Calicanthus, il meglio, il top, fiori, piante, composizioni, un buon caffè caldo da Calicanthus ufficio informazioni, da Calicanthus per avere il meglio, per poter ascoltare la radio a comando vocale da Calicanthus, per farvi installare la app Canatina. Tutto questo è Calicanthus ed abbiamo il meraviglioso pensiero del giorno. Mi piacciono, nessun riferimento ai politici, nessun riferimento. Mi piacciono quelle persone che dicono quello che pensano. La penso così anch'io. Però attenzione, mi piacciono molto di più quelle persone che fanno quello che dicono. Nessun riferimento a politici nel modo più assoluto.

0: abbiamo Agata, il nostro bel cagnolino. Agata è 10 mesi circa, taglia media. Chi vuole adottare Agata, sano, bello, vispo, contatti il 347-03-61-628, chiedere di Chiara, l'angelo degli animali. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Ogni intanto parte quest'anno il mercatino domenica 31 maggio e poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per maggiori informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed andiamo direttamente con quello che è il top, il meglio. Veniamo a Meloni, che dice il nucleare alla nostra portata. Allora, vedremo se anche l'Italia si adatterà al nucleare, perché tutte le nazioni ormai hanno il nucleare pulito, ci auguriamo che sia trattato in un certo modo, mentre invece in commissione parlamentare antimafia l'ex sottosegretario alla giustizia parlamentare di Fratelli d'Italia Del Mastro, capitai nel locale di Caraccia perché Carino, dopo essere venuto a conoscenza del caso, c'è stata la mia precipitosa fuga e dalle persone a me riferite, poiché un contesto simile mi ha destinato anni luce. Da Gaccio, ex ristoratore romano, venne condannato, accusato, insomma il fatto Del Mastro è inutile che lo rievochiamo, sappiamo benissimo, possiamo dirlo, vita e miracoli. Ancora incidenti mortali sul lavoro, azienda di prodotti farmaceutici, ricordiamolo, a Lucca, da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa, nonostante la manovra di rianimazione dei colleghi. Subito i sanitari del 118, per l'operaio non c'è stato più nulla da fare. Un altro morto in una azienda reggiano, del reggiano, schiacciato da un muletto, come un altro operaio di 30 anni che ha perso la vita in un'azienda logistica a Catania. Io dico solo una cosa: troppi i morti sul lavoro, troppi. Caldo, attenzione, arriva un caldo estivo, un caldo terrificante. Allerta in Bologna, Roma, Firenze e Torino, che saranno per domani le città più calde, bollino rosso. Il livello massimo di emergenza, secondo il bollettino quotidiano pubblicato della salute, è in 27 città. Perciò non fate gli spacconi, furbi, fare cose dell'altro mondo che non ne vale la pena. Ed abbiamo lo stimatissimo, perlomeno da parte mia, Orsini, che ieri nella Confindustria ha parlato chiaro per l'invito della Ci Vuole nella politica più responsabilità. Però diciamolo al nostro Orsini, che io stimo tantissimo, insomma, è un po' un'armata Brancaleone, sia da una parte che dall'altra, che non vedo grandi sbocchi per poterlo. Intanto c'è stato un altro attacco americano nel sud dell'Iran. Teheran grida vendetta, sì, vendetta, tremenda vendetta, come Rigoletto, ma invece di lanciare missili, bombe, lo dico a, in primis al Putin, poi lo dico in secondis a Netanyahu, poi lo dico in terzis a Trump, ma non è meglio voi che siete capoccioni mondiali sedervi a un tavolo e dire le vostre ragioni, che sia l'ONU, l'ONU, l'ente più inutile di questo mondo, che intervenga, e non voi direttamente. Intanto Emilia Romagna, le imprese riescono a denti stretti a tenere nel primo trimestre. C'è stato un calo abbastanza contenuto rispetto alle altre zone della penisola, ed abbiamo ancora affitti brevi, boom anche a Parma, studenti, albergatori, però non ci stanno, non ci stanno per la ricerca documentata del trend di crescita, anche il rischio, come stiamo vedendo tuttora, il rischio della speculazione enorme. Del resto ormai è sotto gli occhi di tutti noi salsesi, ormai è tutti affitti brevi, brevi. Gli alberghi li hanno tutti tramutati in quel metodo, che sia un metodo buono o meno, sarà il tempo poi a giudicare. TEP subito in servizio, pensate, ben 10 bus elettrici. Questo è molto bello, trasportano 70 passeggeri per volta, e dico complimenti alla nostra TEP. Sentite questa, che vi scapperà da ridere senza mettervi, farvi solletico sotto le ascelle. Ricordate gli studenti, 3 studenti che hanno picchiato selvaggiamente i loro professori? È stato chiesto un provvedimento di 30 giorni di sospensione, che si va verso la bocciatura. Pensa, secondo voi è una pena? Ricordiamo, è una pena, ma la decisione del Consiglio che è riunito da ieri, i criminali dicono reazioni eccessive nei dibattiti, vanno puniti, ricordando ricucire il patto educativo anche con metodi più drastici, dico io. Invece andiamo all'idilio, cioè si amavano e si odiavano, all'addio burrascoso. Lei per vendetta gli ha buttato addosso un pentolino di acqua bollente. Ieri il processo, lesioni lievi al viso, al torace, 34enne condannata a 4 mesi. Poi lite in strada tra madre e figlio, e in via Spezia a Parma arriva anche la volante, pensate, fra madre e figlio, coltelli in tasca, carabinieri fortunatamente che sono allerta, ubriachi alla guida, drogati alla guida, raffica di denunce nelle zone rosse di Parma, e non è una novità. Sempre la polizia, questa volta non i carabinieri, hanno pizzicato al volante un 24enne che è stato arrestato drogato fino al collo con cocaina, cioè droghe pesanti. È vomitevole leggere queste cose, e deprimente. Ed abbiamo fondi a Fidenza per la sistemazione dei ponti, sono in arrivo altri 3 milioni e mezzo da Roma, Malvisi, tedeschi, opere rilevanti per la tutela e la sicurezza pubblica. Abbiamo invece sempre carabinieri di Fidenza, recuperano merce ad un due stranieri non passi. Lo straniero, diceva la leggenda del Piave, con borse schermate, magneti, rubavano capi griffati, sono stati arrestati. Non preoccupatevi, arrestati ieri, oggi già liberi di prendere un'altra borsa schermata ed andare a rubacchiare, perché questo è il buonismo italiano. Invece abbiamo tanti controlli le informazioni, unico obiettivo la prevenzione, giornata del respiro, ricordiamo Terme di Tabiano e Avruprovit ieri congiunti. Ed abbiamo una bella notizia, anche il camping Arizona ora è connesso, sapete tutti quante serate il sottoscritto ha fatto da Bocelli, da Cristiano, meravigliosi, famiglia meravigliosa, ma la telefonia là arriva quasi niente. Ora, grazie alla iniziativa di Comeser, arriva il wifi lì al camping Arizona, e grazie ora alla FAE, all'amico Franco, Claudio, e connessi con la loro grande tecnica, sono riusciti a collegare in wifi tutto il camping Arizona, perciò problemi di telefonia non dovrebbero più esserci. Oggi è San Bruno, Sant'Agostino e San Liberio. I nati oggi si possono individuare in due tipi di persone: quelli che si dedicano a una causa e a una istanza sociale, e quelli che si dedicano alla crescita e allo sviluppo interiore delle persone. In entrambi i casi costoro si sentono proprio anima e corpo, si buttano al lavoro per fare quello che desiderano fare. Questi individui che hanno una visione un po' ribelle del mondo che li attorna, influenzano nel loro senso chi gli è vicino. Di solito raggiungono sempre il successo maggiore della loro professione, lontani dai luoghi che riescono ad individuare. Perciò dovranno spostarsi non poco da dove abitano a volte e cambiare residenza. Il bisogno di cercarlo altrove è per loro un momento indispensabile. Nel tempo libero amano comunque divertirsi pazzamente. I pregi: spiritoso e molto sofisticato, i difetti: poco autocritico, perciò non si critica nel modo più assoluto, un po' vivaio e un po' depresso. Il tempo: oggi avremo un mercoledì, la penna, eccola qua, che dobbiamo segnare tutto, con picco alto di calore massime che toccheranno i 35 gradi. Sempre soleggiato, verso sera però potranno formarsi nuovi annuvolamenti cumuliformi sparsi. Zero termico 3700 metri, temperature minime più 19, massime più 35, venti saranno deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buongiorno e la buona giornata per tutto il giorno.
1: Notizie

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salumi che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99, TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti e ricorda box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

L'amore è uno stato mentale, direi quasi confusionale. Non è una lotta tra il bene e il male, è una faccenda molto più banale.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 27 maggio.
1: Nella giornata odierna, la Chiesa ricorda il beato Federico, vescovo di Liegi, morto nel 1121.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Federico.
1: Federico è un nome di origine germanica, come si può facilmente immaginare. La sua forma prima è Friturich, attestato in documenti del V secolo.
0: Il suo significato è come altri nomi germanici composito. Nella prima parte, Fritu, si riconosce la parola Fridu, che significa protezione. Nella seconda parte, Riki, si individua il sostantivo signore. Il senso di Federico è dunque colui che domina il suo possesso, la sua signoria.

0: All'alba del 27 maggio del 1905, nello stretto di Tsushima, all'imbocco del Mar del Giappone, un incrociatore giapponese avvistò la squadra russa dell'ammiraglio Rodistvensky, che avanzava lentamente su tre file, e subito avvisò il suo comandante in capo, l'ammiraglio Togo.
1: Erano 7 mesi e mezzo che Togo aspettava, dal giorno in cui la flotta russa aveva lasciato Libau nel Mar Baltico per accorrere in soccorso di Port Arthur assediata dai giapponesi.
0: I russi avevano percorso 39.000 chilometri con un coraggio sovraumano e ormai senza scopo, poiché Port Arthur si era arresa il 1 gennaio del 1905.
1: L'ammiraglio russo sapeva che le sue 30 navi, alcune troppo vecchie, altre troppo nuove, erano inferiori alle navi nemiche e che sarebbero giunte stremate al combattimento.
0: Ma lo zar gli aveva ordinato di raggiungere Vladivostok, vivo o morto. Alle 13.30 la battaglia ebbe inizio.
1: Nel giro di 40 minuti la linea di fila che comprendeva le 5 unità russe più potenti fu distrutta sotto il tiro incrociato delle forze giapponesi.
0: Una delle corazzate colò a picco, altre 4 si incendiarono. L'ammiraglio Rodostvensky, ferito a morte, lasciò la Suravov, la nave ammiraglia.
1: L'indomani mattina, dopo un ulteriore attacco delle torpediniere giapponesi, l'ammiraglio Nogabatov, succeduto a Rodostvensky, si arrese.
0: Maggio 1927. Mussolini decide di dare un taglio alla piaga della mafia, il male che più affligge l'Italia del periodo fascista, ed invia sull'isola della Sicilia il prefetto Mori.
1: Mori, soprannominato il prefetto di ferro, per prima cosa imporrà ai campieri il giuramento di fedeltà al regime e invia al carcere o al confino migliaia di pregiudicati. La mafia sembra distrutta. In realtà i capi sono diventati tutti gerarchi fascisti.
0: E passiamo al signor Edward Abram Miller, detto Boso, nato nel 1909 a Oakland, in California.
1: Il signor Boso può essere considerato senza alcun dubbio l'uomo più mangione del mondo. Infatti consuma al giorno circa 25.000 calorie, ovvero 11 volte la quantità generalmente consigliata.
0: È alto 1,71 m, pesa intorno ai 130 kg. Nelle gare gastronomiche rimase imbattuto fino al 1932, fino a che, raggiunta la circonferenza di 144 centimetri alla vita, dovette smettere.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 28 maggio per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Abbiamo già un ciao a tutti, intanto un buongiorno, buon appetito. Abbiamo già, già ricevuto, ecco qui, questa è la terza telefonata, è da in pochi minuti e poi ne arriveranno altre 5, 10, 15, 20, mamma mia, quando si stancheranno, il buon Dio lo sa. Un ciao a tutti, buon caldo, non è certo la mia stagione, non mi lamento, non mi lamenterò mai del freddo, del caldo, insomma, per me è insopportabile, il caldo è disgustosamente insopportabile. Aspetto altre telefonate dai miei amici, lui o lei, che siano, per Apple fra l'altro sono le varie telefonate che vedo, i due nomi che contrabbattono, ma abbiamo il consueto appuntamento dell'ora, cioè il disco richiesta. Vedo anche che ha già le spie, sarà anche la norma, che come nostra abitué farà la sua dedica giornaliera a tanti tanti amici, ma abbiamo anche altre persone, quelle affezionate veramente alla radio, veramente affezionate in tutti i modi. Per esempio abbiamo gli affezionados, dicono in Sud America, del nuovo quiz di Salso che va a tre punti. Allora segniamo. Dov'era Anna? Hai ancora, perché l'Anna si interessa davvero delle cose e arriva in fondo dove altri non arrivano mai. Voi avete i social e li state usando e li userete, fate bene, la tecnologia avanza. L'Anna usa le conoscenze, gli amici giusti, tanti amici anche sbagliati che gli danno dei suggerimenti super sbagliati, ma poi trova il giusto che le dice dove era il cantinon d'Eschinon, il cantinone d'Eschinon. A voi darmi la risposta, sono tre punti e tre giorni che dura. Poi abbiamo quello dei 30 punti per diciamo Salso, per Fidenza, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, quali sono questi due modi che veniva chiamata via Micheli. Poi avete quattro premi. Abbiamo il disco quiz che è intramontabile, anche perché non nelle risposte che avete dato fino ad ora nessuna mi ha un po', come posso dire, preoccupato. Siete talmente fuori strada che viaggio tranquillamente, tranquillo. Sentiamolo, disco quiz. Ed abbiamo il rumore, vedrete che prima o poi l'Anna dirà, a parte fatto Anna, anche quello che hai detto ieri, no? Uno che taglia il salume, che sia salame, che sia una coppa, taglia, insomma, uno che taglia con un coltello, che sia un salume o che sia un scartuchen, è vero? Non credo che cambi il rumore, però ti ricordo che quell'atto lo fanno pochissime massaie. Questo è un cerco di aiutarvi il più possibile, anche se non riesco,
È un rumore che da stamattina, quando una certa categoria di persone, che non è piccola come categoria, non è certo uno che spezza un crackers o un grissino, ma una certa abbondante categoria di persone, che quel rumore, anche se non così forte, che io volutamente l'ho fatto forte, lo fa più volte al giorno. Perciò una fetta di salame non si mangia più volte al giorno migliaia di persone. È vero, un crackers non si rompe più volte al giorno milioni di persone, migliaia e migliaia di persone, diciamo la verità. Gli aiuti prendeteli e prendeteli per buoni. Andiamo con 95 punti, 95, perciò vuol dire, no, 105, pardon, 105, non 95, per il rumore, mentre invece per Fidenza e per il disco quiz 4 premi e 30 punti. Vado a completare l'almanacco di oggi, perciò guardiamo cosa può essere in essere, gioco anche di parole, questo almanacco che vado a leggervi.

Eccolo qui. Ecco il chi. Oh no, qui è la 7, oggi è mercoledì, perciò hanno girato un foglio in più. Veniamo a Zingaretti stasera, ci sarà il commissario Montalbano che io non ho mai guardato e mai guarderò. Non sono i trattati televisivi che mi piacciono. Oggi è Sant'Agostino da Canterbury, vescovo. Compie gli anni Bruno, Bruno, Bruno, dammi la clava! Bruno Vespa, non Zanzara, non Bisione, ma compie 82 anni. Memo, Memo, Memo Remigi, ricordiamolo, da innamorarsi a Milano. Ricordiamo che oggi compie Memo Remigi 88 anni. Giuseppe, insomma, chi... Oh, ma Giuseppe è il tornatore. È il socchile, è il cumpisse Stantan. No, anche questa. Gerardino ha trovato che n'incumpisse 59. Pensate quanti bei compleanni ci sono oggi. Poi abbiamo chi nasce oggi, sarà dotato di grande spirito di comunicazione. Tanta volontà, getterà anima e corpo in tutto quello che farà. Abbiamo il proverbio del giorno: la pazienza è il potere del tempo, la pazienza ogni foglia di gelso diventa seta. Con la pazienza, l'ha detto Confucio. Non confusione, ma Confucio. Il sole è sorto alle 5:42, tramonterà alle 20:58. Luna che si leva alle 17:26, cala alle 3:22. Proverbio del giorno: la Chiesa non vende santi. Ma fa scuola scientifica, l'ha detto, è un detto della campagna, da Napoli in giù lo dicono. Ed abbiamo invece 1939 Batman, personaggio di Bob Kane, esordisce con un album di fumetti meraviglioso. Perciò Batman 1938, pensate, sembra ancora un ragazzino.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche per Calicanthus piante e fiori, oggi pomeriggio chiuso, Calicanthus, il meglio, il top, fiori, piante, composizioni, un buon caffè caldo da Calicanthus ufficio informazioni, da Calicanthus per avere il meglio, per poter ascoltare la radio a comando vocale da Calicanthus, per farvi installare la app canatina. Tutto questo è Calicanthus ed abbiamo il meraviglioso pensiero del giorno. Mi piacciono nessun riferimento ai politici, nessun riferimento. Mi piacciono quelle persone che dicono quello che pensano, la penso così anch'io, però attenzione, mi piacciono molto di più quelle persone che fanno quello che dicono. Nessun riferimento a politici nel modo più assoluto.

0: ed abbiamo Agata, il nostro bel cagnolino Agata, 10 mesi circa, taglia media. Chi vuole adottare Agata, sano, bello, vispo, contatti il 347-03-61-628, chiedere di Chiara, l'angelo degli animali. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Ogni intanto parte quest'anno il mercatino domenica 31 maggio, e poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per maggiori informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed andiamo velocemente con altri argomenti. Andiamo con quello che dettaglierò poi nel notiziario delle 14:30. Del Mastro, PM acquisisce le chat, i vari contatti telefonici di, tra il segretario e il clan di Mafius, inchiesta sulle quote del ristorante a Roma. Lui dice che finii in quel locale perché mi piaceva molto, era carino. Vedremo. Intanto, bello scanno che sono le sedie dei parlamentari, intitolata a Matteotti, il 14, a cui tenne l'ultimo discorso Fontana, tra i primi a capire i rischi. Un applauso a Fontana. Un applauso al presidente, fu fra i primi Matteotti a capire che il fascismo era devastante, e lo è stato in Italia, devastante. Fatturato dell'industria è in crescita, fluisce l'aumento però dei prezzi, a marzo più 4,4, mercato dell'auto europea in crescita, aprile più 7, sale la quota di Stellantis. Sono belle, belle notizie che diamo con tanto, tanto piacere. Rissa a Milano, muore un accoltellato 22enne alla stazione Certosa. Ma cominciamo a fare pene corporali anche a questi delinquenti che viaggiano col coltello? Ma il nuovo governo, quando noi faremo, hanno fatto niente per hanno fatto come gli altri, uguale, non hanno fatto nulla di più. Io mi pensavo riscossa per i delinquenti, i criminali, invece vanno e vengono dalle galere, viaggiano con coltelli, pistole, mitra, i bazooka. Ormai mancano i carri armati e ci siamo, picchiano le forze dell'ordine per un non nulla, nessuno gli fa nulla. Fuori rapine, blitz, campo room a Caivano. Pensava la Meloni di averlo sanificato. Messi a segno 70 colpi, 10, ma sono sempre quelli, che rincorrono. Mi fanno venire voglia di ridere. Ondata di caldo, domani massima allerta, città più calde, Bologna, Firenze, Roma, Torino. Poi ci saranno tante altre notizie. Ed abbiamo invece, domani è giovedì, sarà la Hit Parade, questa notte non escluso qualche nucleo temporalesco questa notte, a seguire soleggiato con instabilità pomeridiana in Appennino tra sera e notte, probabili temporali diffusi anche di forte intensità domani. 4100 lo zero termico, temperature minime più 20, massime più 32, venti deboli, possibile rinforzo in caso di temporale, specie nella sera. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Andiamo con il primo brano, che è dedicato a Roberto Boerio. Allora, sono arrivate dalle 12.40, quando ho iniziato il programma, 6 telefonate, e non è finito ancora. 6 telefonate anonime che appoggiano, si divertono così. Allora, per te, Roby, dall'amico grande, carissimo amico Angelo di Piacenza, ti dedica un brano allegro. Roby, cantalo. Cantalo, che lo segniamo. È la Porcea, la Porcellona. Veniamo per Roby, per te, perché vuole che ti diverti.

0: Roby, per te sono arrivate 9 telefonate, dalle 12 e qua, 9 e ancora presto. Abbiamo 2 punti, guardiamo se rispondete esattamente. Sapete dirmi qual è, quanto può vivere un cavallo? Qual è la media massima di che può campare un cavallo? Bravissimo, chiunque sia. 2 punti, chiunque sia.
1: Sui 30 anni.
0: 30 anni. Togliamo i 2 punti a Latina. Un cavallo può campare un 60 anni. La media è 60 anni, Tina. Per un cavallo prendo il libro per il decurto. Ho le aggiunte. Brava, brava Tina, grazie. Un cavallo può campare anche 60 anni. Questo animale meraviglioso, bellissimo, che tanto tanto aiuto, c'è chi disprezza gli animali, ma hanno aiutato tanto tanto l'uomo, specialmente in passato. Ed abbiamo Pietro, leggo come sempre. Ciao Vittorio, buona giornata, buon mercoledì a te, buona trasmissione, un salutone a tutto lo staff di Radio Montecanate, ma in particolar modo a un mito come è Roberto Boerio di Ivrea. Grazie della tua disponibilità, ti saluto caramente anche la mia cucciolotta e gli dedichiamo di Titti Bianchi, Innamorata.

anche Miri, anche in questo caso è una Titti Bianchi vecchia maniera, vecchia, poi ha cambiato tantissimo, diciamo, come Omar in primis, come Galaxy primis, ma anche Titti Bianchi, bella questa canzone, bella, bella, bella a dir poco per l'amico Pietro. Ed abbiamo invece una domanda che vale 3 punti. Domanda che vale per 3 punti, quanti anni? No, 2 punti, per un tentare anche a bocciare, 2 punti. Quanti anni rimane in carica? In carica, la carica dei 101, il Consiglio Superiore della Magistratura, CSM. Quanti anni rimane in carica il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura? 4 anni. 4 anni. Ed abbiamo Paolo D'Angeli, a cui mando un colossale saluto. Grazie Paolo, sei sempre

0: Andiamo col gioco di fortuna per voi della flottiglia 3 premi ed logicamente 30 punti per cuor di coniglio 3 punti coloro che non fanno parte della flottiglia del sabato. Allora, il nome, partiamo subito con un nome femminile. Stavolta abbiamo battezzato come lettera iniziale la C di Como, la C di quale altre città? Catanzaro, Cagliari, Crotone. Ieri è andata bene, non mi ricordo neanche a chi, che logicamente è saltata la prima... No, stavolta non salta.
1: Cristina!
0: Pronto? Cristina! Cristina, per la... Anna vede molto bene la Cristina. 5, 4, sentiamo, eccolo qua.
2: Camilla,
0: per Silvana, cinque, quattro, tre, due, uno, top, tira su anche il pistolino.
3: Nome battezzato è Cecilia. Il nome battezzato è Cecilia.
0: Battezzato è la figlia, Cecilia. La figlia di Galli, della Marisa Galli e di Danilo. Cecilia. Cecilia era il nome battezzato. Ed abbiamo, ecco qui, mettiamo la pubblicità, poi facciamo la parola dialettale.
4: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 è da quel pan?
8: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
10: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione.
1: Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
11: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
11: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Grazie all'attentissimo Pietro di Torino. Pietro per Titti Bianchi, grazie, condivido pienamente. Ho visto che tu condividi il mio pensiero, io condivido il tuo, ma pienamente, grazie Pietro, grazie della tua competenza, della tua attenzione veramente, che mi onora. Abbiamo una parola, Pietro, ascolta, poi mi scriverai come dite lì a Torino. Noi qui, quando ricominciamo un lavoro da capo, vi faccio un esempio. Pensate, Pietro, quanto è ignorante, delinquente, criminale l'uomo. Adesso sta distruggendo mezzo mondo con bombe, missili, logicamente in primis le vite umane di tanti innocenti che vengono uccisi dai bastardi che comandano il mondo, bastardi. Ho l'onore di dirlo e lo dirò sempre. Dopo si farà la gara per prendere soldi, per ricostruire, chi prende di più, chi gli dà di più, ma siamo in mano a un mondo demenzoide o no? No, ditemelo. Pietro, spero che tu condivida. Bene, per arrivare alla parola dialettale. Allora, come abbiamo fatto noi in Italia, che il ventennio ha fatto distruggere, ventennio vuol dire il fascismo, ha fatto distruggere, radere al suolo l'Italia, però, attenzione, c'è una differenza, lì siamo stati noi i cattivi, siamo stati noi gli arroganti, prepotenti e logicamente le nazioni alleate ci hanno calmato un pochino. Dopo gli italiani, quelli sani, onesti, quelli sono fortunatamente la grande maggioranza, hanno rifatto un'Italia insomma un po' barcollante, ma che tirem in ansa. Come diciamo in dialetto quando uno vuole rifare le cose di nuovo dalla distruzione totale? In dialetto c'è una frase: ragazzi, mettiamoci di buona lena ed rifacciamo tutto quello che l'ignoranza dell'uomo. Eccolo qui, l'ha già capito, un punto, un punto, perché è molto facile, sì? Quello che l'ignoranza
14: I senza solmanghi
13: e enduma era di una facilità enorme. Ragazzi, ti ruma solmanghi e enduma, ma io ho fatto un esempio di una ignoranza, brutalità del mondo. Stanno distruggendo. Avete visto quelle povere città distrutte, rase al suolo per dei criminali assassini? E poi sarà la gara chi prende più soldi per ricostruire. Ignoranti. Io che sono di medio-basso intelligenza non arriverei mai a questa idiozia. Allora, un punto per Silvana. Ragazzi, l'hanno detto i nostri papà e i nostri nonni. Ragazzi, dopo il ventennio ti ruma sul manghi e ricominciuma in dialetto. Un punto a Silvana che va a 27. Eccolo qua, mettiamo via il foglietto del dialetto e andiamo con Norma di Parola. Norma.
15: No, new message. All message. Play back.
16: Salve Paolo, sono Norma. Mi faccio una dedica alla merda, alla Graziella, alla Diletta, ai tutti gli ascoltatori. Profumo di mare. Dai via e Matteo del, no, Daniele Tarantino, scusa. Da.
17: Buongiorno Vittorio, senti, per il rumore oggi ti dico che sta usando un batticarmi preparato la bistecca aspettata praticamente.
13: Ecco, allora, dopo, attenzione, guardiamo, vale 3 punti, perché? Dopo, pensateci un momentino, perché non poteva essere un batticarne. Chi mi dà poi spiegazione con quello che ho aiutato, ma Anna fatto così, poi già qualcuno che l'aiuta, perché lei devia dal tema nel modo. Vabbè, ne parleremo fra pochi istanti. Andiamo con Profumo di mare nella va.

0: è un brano molto molto bello, apprezzato. Allora, regalo un punto. Dove sta il paradosso? Pensate che poi arriva a indovinare, trova il passepartout giusto, per prima anche per il Detrat, insomma, Ferrario, il Omango, il padrone del Detrat, ma da altri nomi che io non ho mai sentito, e sono paradossi proprio inconcepibili per uno che sa appena. Poi dopo il suggeritore gli hanno dato la via giusta. Vale un punto. Sapete dirmi dove sta il paradosso di Anna con tutti gli aiuti che ho dato? Che non poteva essere uno che schiaccia una bistecca con lo schiacciacarne. Perché? Datemi un motivo. Uno. Con tutti gli aiuti che ho dato, Perché non può essere, adesso non vi do gli aiuti che vi do durante la presentazione, quando dico tutto. Ma buon Dio, anche voi non siete molto preparati, non siete molto preparati, stop, anche se telefonate. Allora, dico che c'è una vasta categoria, io direi un buon 30% di noi che lo fa, dal mattino, pomeriggio, sera, di giorno, perciò una certa categoria. Abbiamo detto che io l'ho fatto un po' forte, però logicamente è attenuato. Ma secondo voi uno che schiaccia una bistecca al mattino alle 8, quando comincia il programma, schiaccia già, vabbè, in certe cucine dei grandi chef, ma che centinaia di persone o migliaia di persone schiaccia? Sentiamo se l'Anna. Dimmi, Anna, dimmi.
1: Non ho detto schiaccia patate, ho detto il batticarne.
0: Cosa ho detto io? Schiaccia carne, ho detto il batticarne.
1: No, batticarne, c'è quel coso grosso che batte la carne.
0: Sì, ho detto ben batticarne. Grazie, Anna. Che sia voi. Beh, Anna, è lo stesso. Ho detto batticarne, ho detto uno che schiaccia una bistecca, l'ho detto adesso, le contraddizioni vanno bene, ma poi che sia il purè, uno fa il purè 10 volte al giorno, 20 volte al giorno, adesso siamo ma non voglio offendere nessuno, però voglio mettervi sulla strada giusta, è quello. Io continuo a darvi gli aiuti. Al mattino alle 8:30 quando parto, in molti l'hanno già fatto, quando sono svegliati, molti lo faranno nel corso della giornata, oggi, pomeriggio, continuano a battere del bistecchi. Adesso, poi, una... Vabbè, Anna, ma puoi dire quello che vuoi, io posso commentare quello, non ho mai parlato di schiacciapatate, ho sempre, siatemi testimoni, se no datemi del coglione e sentiamo la registrazione, però dopo se qualcuno mi contesta sentiamo la registrazione che ce l'ho. Ho parlato schiaccia bistecche, schiaccia la carne, non schiaccia le patate, che mi piace molto il purè fatto in casa. Poi abbiamo il grande, carissimo, veramente grande, Mario Marchi con momenti. Marietto, mi hanno detto tutto bene, Mario Marchi, i tuoi momenti più belli, quelli di scaccia pensieri. Per me è una delle più belle canzoni di Liscio.

0: è fatto da grandi intenditori e competenti di liscio. Allora, ritorniamo al gioco di fortuna. Abbiamo fatto la C. C al maschile. Abbiamo detto Cecilia, la figlia di Marisa Galli e Danilo Galli, sorella di Tiziano e di Massimo Galli. Pensate che memoria, grande famiglia. Allora facciamo la C. Anna, ho detto la C, ho detto Como, Canazei, Catania, Cosenza, vabbè, sun capì. Anna, guardiamo se riesci ad accumulare un po' di fantasia e dirmi un nome maschile che inizia con C. Pala, 5 premi, pardon, 3 premi per voi della flottiglia, i coraggiosi, e 30 punti. 3 punti per i cuor di coniglio.
1: Pronto?
0: Non ho capito,
2: Cristian,
0: stiamo parlando. Pronto?
2: Claudio.
0: Pronto? Questa è la dodicesima telefonata. Insomma, oggi sono stati anche bravi i due disturbatori seriali.
1: Pronto?
2: Camillo.
0: Dopo la Camilla, Camillo, mi sembra che hai detto Camilla prima, no? Sai perché ce l'ho in mente? Perché è una delle due nipoti della Nanda di Vogue Fashion. È per quello. Qui sono 13 le telefonate. Ho detto che le mie mosere, 5, 4. Guardiamo, vale un punto. Un punto vale. Vi do, Anna, ti do l'aiutino. Chi è che ha varcato il dado, il Rubicone? Guardiamo se sapete la storia. Mi è venuto in mente, faccio magari il pestone, faccio il pestone, rinfacciatemelo. Pensa, mezza parola detto
2: Cesare.
1: Silvana, brava.
0: Brava. Ha varcato il Rubicone, il dado è tratto, ha detto di qui non si torna. Brava Silvana, brava, mezza parola. Avete visto quando si conoscono i fatti, mezza parola, varca Rubicone, il dado è tratto, non si torna più indietro. Brava. E andiamo con Alide e Marisa, il papà dell'amico Luca Gatti. Luca Gatti, con Francesca Mazzuccato, ti amo davvero. Ma oggi fa c'entra il Cesare? Lo fa c'entra, scusatemi, forse non l'ho fatto sentire. Scusate, c'ho ancora.
1: Il nome battezzato è Cesare.
0: Boh, adesso lo fa c'entra. Mi sembra di non avervelo fatto sentire.

0: No, Diletta, va benissimo. Diletta mi dice per il rumore, mi scrive Vittorio. Se non è troppo tardi mi metti Bella Bimba, che poi la mettiamo, perché la richiesta è stata fatta alle 13:46, perciò rientra dalle 14, non rientrano più le richieste, perciò dopo la pubblicità, perché sono già le 14:04. Poi mi dice la Diletta, per il rumore ti provo a dire chiudere un baule. Diletta, sai perché non può... un baule, ma secondo... ascolta, Diletta, il caso dell'Anna. Riflettete sull'aiuto che vi do. Intanto io non ho il baule, perché è un rumore che ho fatto io. Perciò il baule non ce l'ho a disposizione. Secondo, primo, poi ragionateci su. Al mattino alle 8:30, quando dico in tanti, centinaia di persone in loco, migliaia di persone, direi milioni di persone in Italia o nel mondo lo hanno già fatto, lo faranno, lo rifaranno ancora, ma quello lì continua a aprire e chiudere un baule? Quella categoria lì di persone di lavoro cosa fa? Il chiudi bauli? No. Adesso mi piace giocare e ridere, perché fa il sangue quando sento i morti nei telegiornali alla sera, ripeto, le distruzioni, e poi ricostruiscono già, si mettono avanti chi ricostruisce qui, ma non a spese loro, vogliono i soldi delle comunità. I soldi, invece di far pagare, datemi ragione o datemi del coglione, quando me lo merito me lo do anch'io del coglione. Allora, voi credete che la Germania che ha innescato la seconda guerra mondiale, è vero? Abbia pagato i danni di guerra? Kulkül! Diciamolo in dialetto Kulkül, li stanno aspettando ancora, città rase al suolo, perciò ripeto noi abbiamo fatto la nostra parte, fortunatamente ci hanno aiutato Marshall, gli alleati, grazie all'America, fino all'arrivo di Trump. Grazie all'America per tutto quello che ha fatto per l'Italia, l'Europa e per quell'Europa sgangherata che si bombardava, si distruggeva e poi pretendeva che gli altri riparassero e facessero i danni di guerra mai ricevuti. Vado con una domanda, guardiamo se Silvana... apri l'occhio Johnny, c'è il famoso analcolico, apri l'occhio Johnny, chi è Herzog? Guardiamo, siete bravi, chi è Herzog? È tardi, sono 19, non 19.
1: Presidente dell'Israele.
0: È tardi, Tina. Anna, grazie. Bravissimo. Isaac Herzog.
2: Pronto?
0: Bravissimo. Chi è, scusa? È il presidente israeliano, cui faccio un applauso e che stimo tantissimo. Come Israele sana, non putrida come quella di Netanyahu. Quella è una Israele da dimenticare. guerrafondaio e criminale di guerra. Viva il presidente israeliano, ricordatelo, Isaac Herzog. Ricordate questo nome, viene menzionato poco, grande, ha avuto parole di sdegno per quello che è successo per la flottiglia. Vado con, ma di vero sdegno e di, ripeto, scuse per aver pubblicato, ripeto, se ci sono ministri in Israele come quello che ha pubblicato quelle cose, andiamo male molto al mondo.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0522.

aiuta molto stamattina, non sto lì a dire cosa, perché per quello che sai del telefono sei stata simpaticissima. È giusto fare così, è giusto. Bella bimba, vai.

sei la regina dei nostri cuori. Allora, Fidenza, no, non ho mica chiesto questo brano, ho chiesto il Tè per due, eh. Poi devo guardare per

0: esatto. Allora saprei rispondere alla domanda fidentina, sapete dirmi che è stato grande tifoso del Parma, che ha guidato per tanto tempo il Parma Club Fidenza. Grande fidentino, grande tifoso del Parma, per tanti anni ha guidato il club fidentino. Sapete dirmi dove, eccolo qui già, un punto lo diamo, così non faccio quella salsese, la faccio dopo.
1: Se no mi interrompete.
2: Io ti dico Baroni.
0: Baroni, ma che Baroni è? Beh?
2: Non so si chiama Verdiglio.
0: No, no, no, beh, è che non è Giacomo, lo sai.
2: No,
0: no, no. È il fratello di Giacomo, è la Giuliano. Il fratello di Giacomo, sapevo benissimo rispondere, grande appassione. Il fratello di Giacomo, Giacomo era più per la box, più per la box che per il calcio. Allora, per Salso Maggiore,

Sapete dirmi dov'era, non c'è più traccia. L'ultimo consorzio agrario di Salso. Ultima sede consorzio agrario Salso.

Bene, allora diamo il punto. Eccolo qui. A Fidenza, Diletta, bravissima. Il fratello di Giacomo Barone Giuliano. Un punto per Fidenza, che sorpassa ancora Salso e va a 12. Diletta ne ha 4, 8 gli ha Tina e Salso è fermo. Allora, l'ultimo consorzio agrario Salso era lì a Campore, esattamente a Campore, dove c'è Salso Carni. Esattamente a Campore, dove c'è Salso Carni, lì c'è stato l'ultimo consorzio. Ragazzi, ci sentiamo fra 5 minuti per il notiziario.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala, Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. Specialità.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Notizie.
6: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche per Calicanthus piante e fiori, oggi pomeriggio chiuso, Calicanthus, il meglio, il top, fiori, piante, composizioni, un buon caffè caldo da Calicanthus ufficio informazioni, da Calicanthus per avere il meglio, per poter ascoltare la radio a comando vocale da Calicanthus, per farvi installare la app canatina. Tutto questo è Calicanthus ed abbiamo il meraviglioso pensiero del giorno. Mi piacciono, nessun riferimento ai politici, nessun riferimento. Mi piacciono quelle persone che dicono quello che pensano, la penso così anch'io, però attenzione, mi piacciono molto di più quelle persone che fanno quello che dicono. Nessun riferimento a politici nel modo più assoluto.

0: abbiamo Agata, il nostro bel cagnolino. Agata, 10 mesi circa, taglia media. Chi vuole adottare Agata, sano, bello, vispo, contatti il 347-03-61-628, chiedere di Chiara, l'angelo degli animali. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Ogni intanto parte quest'anno il mercatino domenica 31 maggio, e poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per maggiori informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed andiamo direttamente con quello che è il top, il meglio. Veniamo a Meloni, che dice il nucleare alla nostra portata. Allora, vedremo se anche l'Italia si adatterà al nucleare, perché tutte le nazioni ormai hanno il nucleare pulito, ci auguriamo che sia trattato in un certo modo. Mentre invece morte avvelenate, sentito madre e fratello. Continua a Campobasso gli interrogatori nell'ambito del duplice omicidio di Antonella Iesi e Sere De Vita, madre e figlia di probabile uccisi dal Ricina poco dopo il pranzo di Natale. Inquirenti, nuovo ascoltato Luigi De Iesi, fratello della 51enne Laura Di Vita, cugina Gianni, anche loro sentiti. Lui ha dato disponibilità a consegnare il cellulare, l'unico non ancora sequestrato. Insomma, vedremo cosa succede in questa brutta faccenda. Sanchez sotto assedio, poi ne parleremo nella cronaca estera. Non si va comunque al voto. Dopo con l'incontro a Roma, viva Sanchez! Un applauso a questo grande statista che non vuole compromessi con nessuno. Difende la pace, non si costituiscono coi missili, disdelo, rispetto. Dunque si trova a collimare perfettamente col Papa. Sanchez sotto assedio in Spagna, assicura: se nel paese ci saranno nuove irregolarità agiremo con la forza. Dice no al voto anticipato, pieno sostegno a Zapatero. Roma, Sanchez non incontrerà la Meloni ma incontrerà l'Axleiner, perciò chiunque incontri è un personaggio che a me piace tantissimo. Scranno Camera, intitolato Matteotti, è un po' tardi, lo scanno 14 della Camera d'oggi intitolato Matteo è un po' tardi. Nel 24 si è seduto per l'ultima volta, poi è stato ucciso dai fascisti. C'è il discorso contro i brogli e le violenze fasciste. Rapito il 10 giugno, ucciso, trovato 2 mesi dopo. Cerimonia della intitolazione alla targa, presidente Fontana, uomo coraggioso, tra i primi a comprendere la minaccia istituzionale che ha fatto il fascismo. È un applauso anche enorme a Fontana, enorme. Ed abbiamo Fondo Monetario Italiano, via le accise, più soldi a vulnerabili, lo dice il Fondo Monetario, per il PIL sarà fino al 2027, perciò ancora un anno e mezzo, un anno forse poco più, debito ancora troppo alto. Abbiamo un debito che continua a lievitare, non a diminuire. Fatturato industria cresce del 4,4 annuo, perciò rispettati tutti i parametri. Il febbraio è stato il 2, il valore dello 0,7 in volume, spingere gli incrementi, valori soprattutto di crescita dei prezzi, osserva perciò l'Istat. Come vedete, l'Istat parla chiaro, è molto molto chiaro e limpido. Ed andiamo con un ragazzo di soli 22 anni morto, accoltellato alla stazione ferroviaria Certosa a Milano, dell'Ecuador, ma nato a Milano, seconda generazione. È stato aggredito da una decina di altri sudamericani, accerchiato e poi ammazzato. La rissa è scoppiata vicino al binario, ferito anche il fratello. Gli aggressori sono fuggiti. Il ragazzo Gianluca Ibarra Silveram è arrivato in ospedale in codice rosso, è morto nel corso della notte. Queste sono le città ormai cui viviamo giornalmente, quelle città che mai ci saremmo aspettati. Intanto andiamo con un'altra notizia, se no l'abbiamo già data, chiedo scusa, perciò cambiamola. Furti e rapine, siamo, mamma mia, Napoli, non c'è giorno nel notiziario che non parli di Napoli. Blitz, carabinieri, campo nomadi, Caivano, napoletano, Caivano, avrebbero messo a segno 70 colpi, campo rom, 70 colpi, automobili, sportelli bancari, spaccate, notificate 10 provvedimenti di fermo per reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Insomma, se non si fa un ripulisti, povera Italia, che brutta fine farà. Ed abbiamo caldo estivo in tutta Italia, caldo d'agosto, allerta domani in 4 città, Bologna, Roma, Firenze e Torino, tutte al nord d'Italia, tranne Roma, logicamente, che è al centro. Il livello massimo di emergenza, bollettino quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute, sono altre 27 città che avranno un bollino da capogiro. Attività non solo sotto gruppi a rischio, anziani, bambini, molto piccoli, le persone affette da malattie croniche debbono riguardarsi e stare in casa. Insomma, possibilmente con l'aria condizionata. Spagna, agenti della Guardia Civile madrilena hanno fatto irruzione centrale nel Partito Socialista del Premier Sanchez. Gli agenti hanno acquisito documenti nell'ambito dell'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti al partito. Avrebbe ricevuto pagamenti in contanti per spese sostenute dai suoi esponenti, cosa che potrebbe figurare riciclaggio. Già sotto processo l'ex braccio destro di Sanchez, intanto oggi il premier spagnolo è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV e poi sarà ricevuto dalla Schneider, si incontreranno con la Schneider. Non incontrerà la Meloni. Kanz, eliminato capo militare di Hamas, il comandante militare delle forze israeliane dice che hanno ammazzato Kanz, il capo militare di Hamas. È stato eliminato ieri, mandato a raggiungere i suoi compagni nella profondità dell'inferno. Lo scrive lui: ci siamo impegnati ad eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre e io sono con voi. Eliminare tutti quei criminali boia che hanno perpetrato quell'orrore il 7 ottobre, però non approvo le uccisioni di innocenti che continuano a esserci fino ad ora. I medici palestinesi all'attacco uccisi anche mogli e figli di Oben, perciò anche altri civili sono andati nel mucchio, diciamolo. Ormai si spara sul cespuglio, chi c'è c'è, chi non c'è è peggio per lui, o meglio per lui. Ed andiamo con domani. Domani è giovedì, sarà il giorno della Hit Parade. La notte non è escluso, questa notte qualche temporale a seguire, soleggiato con instabilità pomeridiana in Appennino. Tra sera e mattino, nella notte, probabili temporali più diffusi, zero termico 4100 metri, con temperature minime più 20, massime più 32, venti deboli, possibili rinforzi in caso di temporali, specie alla sera. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Radio Monte Canate.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Poi la la la la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
1: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Pezzettone di Madonna ripescato per voi ad aprire lo special DJ. È Frozen, mamma mia, che bello! Noi ci abbiamo e ci siamo ancora a riproporvi questa grande protagonista della musica, uscita con un nuovo singolo insieme a Sabrina Carpenter. Fino alle 17, giornata veramente molto calda. Siamo passati dalla stufa al condizionatore in un attimo, incredibile. È retorica a dirlo, però mancano veramente le mezze stagioni, le mezze misure, il mezzo, quello che va bene in tutto, no? Il chiaro, lo scuro, il tutto del tutto. Roberto Bersani con voi, dunque, musica, please.

0: talk about.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
2: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
5: Special DJ Roberto Pezzani.

The Bowser Magnetic, pezzo incredibile, ci piace da pericena, veramente il magico. Tiziano Ferro remixa Perdono insieme a Lazza, molto carino.

Carina, perdono, Tiziano Ferro e Lazza, Lady Gaga, Docci, Runaway, Diavolo Veste Prada 2, Super Hit.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Special DJ Roby Pezzani.
6: Stasera tutti alla baita.
7: Oi, la, la, la, la.
6: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
8: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
6: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
8: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
6: Sì, spettacolare.
8: Ristorante Birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita, da Salsomaggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
7: 0524 689226.
6: No, non quella baita!

Anima, pezzettone da ballare e sudare insieme. Ed è uscita la prima Ferrari completamente elettrica della storia. 550.000 euro. E sapete che quando esce un modello Ferrari mette tutti d'accordo, perché Ferrari è il top. E anche questa volta siamo tutti d'accordo che è veramente una schifezza. Addirittura ha perso i titoli in borsa per la presentazione di questo modello completamente elettrico, che si dice sicuramente non compieranno neanche i cinesi. Mamma mia, veramente, ma che Ferrari è?

Tiziano Ferro insieme a Giorgia, ultimo pezzo insieme a Superstar. Appuntamento a domani sera, graduatorio Ritmegna, insieme a noi il nostro sponsor La Baita. Ciao amico.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche. Tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@mayaufficio.it, visita il nostro sito www.mayaufficio.it. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 Maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e, per decreto ministeriale, revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 27 maggio.
1: Nella giornata odierna, la Chiesa ricorda il beato Federico, vescovo di Liegi, morto nel 1121.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Federico.
1: Federico è un nome di origine germanica, come si può facilmente immaginare. La sua forma prima è Friedrich, attestato in documenti del V secolo.
0: Il suo significato è come altri nomi germanici composito. Nella prima parte, Fritu, si riconosce la parola Fridu, che significa protezione. Nella seconda parte, Ricky, si individua il sostantivo signore. Il senso di Federico è dunque colui che domina il suo possesso, la sua signoria.

0: All'alba del 27 maggio del 1905, nello stretto di Tsushima, all'imbocco del Mar del Giappone, un incrociatore giapponese avvistò la squadra russa dell'ammiraglio Rodinstvensky, che avanzava lentamente su tre file, e subito avvisò il suo comandante in capo, l'ammiraglio Togo.
1: Erano 7 mesi e mezzo che Togo aspettava, dal giorno in cui la flotta russa aveva lasciato Libau nel Mar Baltico per accorrere in soccorso di Port Arthur assediata dai giapponesi.
0: I russi avevano percorso 39.000 chilometri con un coraggio sovraumano e ormai senza scopo, poiché Port Arthur si era arresa il 1 gennaio del 1905.
1: L'ammiraglio russo sapeva che le sue 30 navi, alcune troppo vecchie, altre troppo nuove, erano inferiori alle navi nemiche e che sarebbero giunte stremate al combattimento.
0: Ma lo zar gli aveva ordinato di raggiungere Vladivostok, vivo o morto. Alle 13.30 la battaglia ebbe inizio.
1: Nel giro di 40 minuti la linea di fila che comprendeva le 5 unità russe più potenti fu distrutta sotto il tiro incrociato delle forze giapponesi.
0: Una delle corazzate colò a picco, altre 4 si incendiarono. L'ammiraglio Rodinstvensky, ferito a morte, lasciò la Suravov, la nave ammiraglia.
1: L'indomani mattina, dopo un ulteriore attacco delle torpediniere giapponesi, l'ammiraglio Nogabatov, succeduto a Rodinstvensky, si arrese.
0: Maggio 1927. Mussolini decide di dare un taglio alla piaga della mafia, il male che più affligge l'Italia del periodo fascista, ed invia sull'isola della Sicilia il prefetto Mori.
1: Mori, soprannominato il prefetto di ferro, per prima cosa imporrà ai campieri il giuramento di fedeltà al regime e invia al carcere o al confino migliaia di pregiudicati. La mafia sembra distrutta. In realtà i capi sono diventati tutti gerarchi fascisti.
0: E passiamo al signor Edward Abram Miller, detto Boso, nato nel 1909 a Oakland, in California.
1: Il signor Boso può essere considerato senza alcun dubbio l'uomo più mangione del mondo. Infatti consuma al giorno circa 25.000 calorie, ovvero 11 volte la quantità generalmente consigliata.
0: È alto 1,71 m, pesa intorno ai 130 kg. Nelle gare gastronomiche rimase imbattuto fino al 1932, fino a che, raggiunta la circonferenza di 144 centimetri alla vita, dovette smettere.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 28 maggio per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo
LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamoci anche per Calicanthus piante e fiori, oggi pomeriggio chiuso, Calicanthus, il meglio, il top, fiori, piante, composizioni, un buon caffè caldo da Calicanthus ufficio informazioni, da Calicanthus per avere il meglio, per poter ascoltare la radio a comando vocale da Calicanthus, per farvi installare la app canatina. Tutto questo è Calicanthus, ed abbiamo il meraviglioso pensiero del giorno. Mi piacciono, nessun riferimento ai politici, nessun riferimento. Mi piacciono quelle persone che dicono quello che pensano, la penso così anch'io, però attenzione, mi piacciono molto di più quelle persone che fanno quello che dicono. Nessun riferimento a politici nel modo più assoluto.

0: abbiamo Agata, il nostro bel cagnolino. Agata è 10 mesi circa, taglia media. Chi vuole adottare Agata, sano, bello, vispo, contatti il 347-03-61-628, chiedere di Chiara, l'angelo degli animali. Il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Ogni intanto parte quest'anno il mercatino domenica 31 maggio, e poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per maggiori informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Ed andiamo direttamente con quello che è il top, il meglio. Veniamo a Meloni, che dice il nucleare alla nostra portata. Allora, vedremo se anche l'Italia si adatterà al nucleare, perché tutte le nazioni ormai hanno il nucleare pulito. Ci auguriamo che sia trattato in un certo modo. Mentre invece morte avvelenate, sentito madre e fratello. Continua a Campobasso gli interrogatori nell'ambito del duplice omicidio di Antonella Iesi e Sere De Vita, madre e figlia di probabile uccisi dal Ricina poco dopo il pranzo di Natale. Inquirenti nuovo ascoltato Luigi De Ielse, fratello della 51enne Laura De Vita, cugina Gianni, anche loro sentiti. Lui ha dato disponibilità a consegnare il cellulare, l'unico non ancora sequestrato. Insomma, vedremo cosa succede in questa brutta faccenda. Sanchez sotto assedio, poi ne parleremo nella cronaca estera. Non si va comunque al voto. Dopo, con l'incontro a Roma, viva Sanchez! Un applauso a questo grande statista che non vuole compromessi con nessuno. Difende la pace, non si costruiscono coi missili, disdelo, rispetto. Dunque si trova a collimare perfettamente col Papa. Sanchez sotto assedio in Spagna, assicura: se nel paese ci saranno nuove irregolarità agiremo con la forza. Dice no al voto anticipato, pieno sostegno a Zapatero. Roma, Sanchez non incontrerà la Meloni ma incontrerà l'Axleiner. Perciò chiunque incontri è un personaggio che a me piace tantissimo. Scranno Camera, intitolato Matteotti, è un po' tardi, lo scanno 14 della Camera da oggi intitolato Matteo è un po' tardi. Nel 24 si è seduto per l'ultima volta, poi è stato ucciso dai fascisti. C'era il discorso contro i brogli e le violenze fasciste. Rapito il 10 giugno, ucciso, trovato 2 mesi dopo. Cerimonia della intitolazione alla targa. Presidente Fontana, uomo coraggioso, tra i primi a comprendere la minaccia istituzionale che ha fatto il fascismo. un applauso anche enorme a Fontana, enorme. Ed abbiamo Fondo Monetario Italiano, via le accise, più soldi a vulnerabili, lo dice il Fondo Monetario, per il PIL sarà fino al 2027, perciò ancora un anno e mezzo, un anno forse poco più, debito ancora troppo alto. Abbiamo un debito che continua a lievitare, non a diminuire. Fatturato industria cresce del 4,4 annuo, perciò rispettati tutti i parametri. Il febbraio è stato il 2, il valore dello 0,7 in volume, spingere gli incrementi, i valori soprattutto di crescita dei prezzi, osserva perciò l'Istat. Come vedete, l'Istat parla chiaro, molto molto chiaro e limpido. Ed andiamo con un ragazzo di soli 22 anni morto, accoltellato alla stazione ferroviaria Certosa a Milano, dell'Ecuador, ma nato a Milano, seconda generazione. È stato aggredito da una decina di altri sudamericani, accerchiato e poi ammazzato. La rissa è scoppiata vicino al binario, ferito anche il fratello. Gli aggressori sono fuggiti. Il ragazzo Gianluca Ibarra Silveram è arrivato in ospedale in codice rosso, è morto nel corso della notte. Queste sono le città ormai cui viviamo giornalmente, quelle città che mai ci saremmo aspettati. Intanto andiamo con un'altra notizia, se no l'abbiamo già data, chiedo scusa, perciò cambiamola. Furti e rapine, siamo, mamma mia, Napoli, non c'è giorno nel notiziario che non parli di Napoli. Blitz, carabinieri, campo nomadi, Caivano, napoletano, Caivano, avrebbero messo a segno 70 colpi, campo rom, 70 colpi, automobili, sportelli bancari, spaccate, notificate 10 provvedimenti di fermo per reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Insomma, se non si fa un ripulisti, povera Italia, che brutta fine farà. Ed abbiamo caldo estivo in tutta Italia, caldo d'agosto, allerta domani in quattro città, Bologna, Roma, Firenze e Torino, tutte al nord d'Italia, tranne Roma logicamente, che è al centro. Il livello massimo di emergenza, bollettino quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute, sono altre 27 città che avranno un bollino da capogiro, attività non solo sottogruppi a rischio, anziani, bambini, molto piccoli, le persone affette da malattie croniche, debbono riguardarsi e stare in casa. Insomma, possibilmente con l'aria condizionata. Spagna, agenti della Guardia Civile madrilena hanno fatto irruzione nel centrale, nel Partito Socialista del Premier Sanchez. Gli agenti hanno acquisito documenti nell'ambito dell'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti al partito. Avrebbe ricevuto pagamenti in contanti per spese sostenute dai suoi esponenti, cosa che potrebbe figurare riciclaggio. Già sotto processo l'ex braccio destro di Sanchez, intanto oggi il premier spagnolo è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV e poi sarà ricevuto dalla Schneider, si incontreranno con la Schneider. Non incontrerà la Meloni. Kanz, eliminato capo militare di Hamas, il comandante militare delle forze israeliane dice che hanno ammazzato Kanz, il capo militare di Hamas. È stato eliminato ieri, mandato a raggiungere i suoi compagni nella profondità dell'inferno. Lo scrive su: ci siamo impegnati ad eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre e io sono con voi. Eliminare tutti quei criminali boia che hanno perpetrato quell'orrore il 7 ottobre, però non approvo le uccisioni di innocenti che continuano a esserci fino ad ora. I medici palestinesi all'attacco uccisi anche mogli e figli di Oben, perciò anche altri civili sono andati nel mucchio, diciamolo. Ormai si spara sul cespuglio, chi c'è c'è, chi non c'è è peggio per lui, o meglio per lui. Ed andiamo con domani è giovedì, sarà il giorno della Hit Parade. La notte non è escluso, questa notte qualche temporale a seguire, soleggiato con instabilità pomeridiana in Appennino. Tra sera e mattino, nella notte, probabili temporali più diffusi, zero termico 4100 metri, con temperature minime più 20, massime più 32, venti deboli, possibili rinforzi in caso di temporali, specie alla sera. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash. Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, Scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
5: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta.

via, perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiarti nella foresta e sulla spiaggia del mare, l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Ero una ragazza un po' nervosa ma intelligente, che però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo, perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta.

fuori discussione, perché qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione, tu sbagli sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi tu, non vedi come il mondo sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo, l'uomo, l'uomo, l'uomo si serve dei miei laboratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore.